0: Sono le 3:01.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback.
1: Radio Gemini One. Siamo

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. Penultimo appuntamento della settimana, eccoci qui puntuali. Ciao a tutti da Stefano Riva e ben sintonizzati su Radio Gemini. C'era Dance Machine, pronta a partire con gli Earth, Wind & Fire e la loro Let's Groove, poi Jarabe de Palo, La Flaca, e chiudiamo il blocco con Eighth Wonder, I'm Not Scared.
2: Gemini Dance Machine.
3: Papalo, lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Pronti con il secondo blocco. Buon giovedì a tutti amici da Stefano Riva. Questa è la Dance Machine su Radio Gemini. Arriva lei, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, poi Erasure, All Amour e Joe Smooth, Promised Land.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine anche in questo giovedì, penultimo appuntamento della settimana e sorpassata già la metà di questo appuntamento. Gran ritorno di Errol Brown e la sua Body Rockin', subito dopo Caria, Let Me Love You For Tonight e Eurythmics, Sex Crime.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Tra le 5 e le 6 il viaggio musicale dedicato agli anni 80 e 90. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine, con me Stefano Riva, ancora ciao a tutti. Prossimi tre brani da ascoltarci: Lynn Marlin, Unforgivable Sinner, poi Falco, Der Kommissar e Lisa Stansfield, All Around the World, brano del 1989 che nasce quasi per caso in studio mentre lavoravano su un altro pezzo. Il giro di basso e il groove erano così forti che decisero di costruirci sopra una nuova canzone, e in pochi giorni diventa una hit mondiale, arrivando al numero uno in molti paesi e aprendo a Lisa le porte del mercato americano.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco in arrivo nella Gemini Dance Machine per questo giovedì che sta giungendo al termine. Fergal Sharkey e Good Heart apre l'ultima sequenza non stop. Poi M People, Moving On Up e Fleetwood Mac, Everywhere.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Amici, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Anche per questo giovedì è tutto da Stefano Riva. Appuntamento rinnovato a domani per chiudere la settimana in bellezza. Ciao e buona continuazione su Radio Gemini.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6:02.
1: Spot.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Gemini.

0: punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini 1.

Gemini. Gemini One, the big one. Weekend Mood.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 37 minuti.

0: fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taigume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Denaro è tempo il...
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio. Gemini.
6: Buongiorno, la lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Andiamo proprio sulla 4 Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, lo svincolo di Peschiera del Garda verrà chiuso in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni

0: informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.

0: Breakfast, la tua sveglia in musica.
1: Buongiorno e buon giovedì, ben ritrovati su Radio Gemini, pronti per iniziare l'appuntamento di oggi, 8 di ottobre, con Breakfast. Dopo il flashback che ci ha dato la possibilità di ascoltare un bel po' di musica senza interruzioni, eccoci pronti per iniziare ufficialmente anche il nostro appuntamento del mattino. Oggi buio, più buio del solito, pioggerellina sparsa, magari potete farmi anche sapere com'è dalle vostre parti. Qui ha smesso di piovere, però effettivamente la temperatura mi sembra un po' più alta di ieri, ma è buio, cioè io dovete sistemare qualcosina. Stavo guardando anche la luna mentre cercavo di arrivare in radio e devo dire che è molto bella, c'è uno spicchio proprio piccolissimo, molto molto bello da vedere. Certo, se il cielo anche dalle vostre parti è libero, c'è la possibilità magari di ammirarla. Giro saluti, già sì, siete in tanti a dare il buongiorno. Buongiorno anche a Sandro dalla provincia di Udine, dall'edicola di Mellaredo c'è Andrea che ci augura una bellissima giornata. Guido il Triestine dice buongiorno sotto questa pioggia rinfrescante, quindi in quel di Tieste sta venendo giù la pioggia. Saluto anche Luca da Salzano e poi andiamo a sentire anche il nostro motivatore.
2: Buongiorno! Buongiorno! Giovedì 8 ottobre 2026, Santa Pelagia! E ricordate, come diceva il mio amico Paolo Coelho, è proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Ciao!
1: Ciao Mattia, buona giornata, il nostro motivatore che ci lascia sempre una frase che potrebbe essere il mantra della giornata. Saluto anche la Fabi che ci augura un buon giovedì. Ciao Geminiani, buongiorno, loro sono i Queen e questa è I Want It All.

viaggi vanno avanti e continuate a non firmare, per me diventa un problema. Quindi vi chiedo la cortesia semplicemente di firmare il vostro messaggio, come ha fatto anche Barbara, che ci augura una serena giornata. Buon giovedì, giornata uggiosa, ma per fortuna ci siete voi. Ciao Barbara, buona giornata anche a te. Ciao Fabi, sto andando con questa piovigine all'esame pratico del corso antincendio. Speriamo di fare tutto in fretta e veloce e via andare. Buona giornata e dai che ci siamo quasi al venerdì, immagino. Dennis, buona giornata anche a te. Poi c'è il buongiorno che arriva anche da parte di Gianni. Salutiamo anche Uccio, buongiorno. I messaggi firmateli, mi prego. Fatemi questo favore, non solo oggi, sempre, perché altrimenti diventa difficile, soprattutto perché siete bravi voi. Cambiate spesso anche l'immagine del profilo di WhatsApp, quindi io perdo la tramontana. Direi che vado a prendere un caffè, vi lascio con Candela di Noelia.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast, le finestre di design.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: di oggi, vediamo se ci dà anche qualche anticipazione per domani.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini, buongiorno. Aspettavamo la pioggia e questa notte è arrivata puntuale e abbastanza convinta tra Basso Veneto, Costa e Friuli, dove ancora imperversa un temporale autorigenerante proprio attorno alla città di Trieste. Situazione vivace di instabilità che a tratti coinvolgerà poi nel corso della giornata tutto il Triveneto, più la zona meridionale e orientale del Veneto. Non mancheranno delle schiarite temporanee, specie questa mattina, però la pioggia poi, come detto, tornerà più insistente, specialmente nella seconda parte della giornata e tra stasera e domani, con il picco massimo proprio stanotte e tra stanotte e domani mattina. Seguitemi poi comunque sui social perché ci saranno eventuali aggiornamenti su probabili allerte. Intanto vi auguro una buona giornata a tutti con l'ombrello a portata di mano. Dimenticavo le temperature, in calo le massime, però sempre attorno ai 20-21 gradi. Buona giornata a tutti.
0: Ringraziamo il nostro Meteo Clari, lo potete seguire sui social per avere tutte le informazioni in tempo reale. Poi vi ricordo, visto che parliamo di social, che ci siamo anche noi di Radio Gemini, basta cercarci così, se bazzicate su Facebook oppure su Instagram, ancora non l'avete fatto, cercate la nostra pagina ufficiale per rimanere sempre collegati anche via social. Poi vi ricordo, se vi fa piacere, ci sono anch'io, mi trovate come Fabiana Contin, quindi vi aspetto anche via social. Ah, vi ricordo che oggi, a sorpresa, ci sarà un momento gioco, abbiamo dei biglietti da regalare. Più tardi, tenete il numero sotto mano. Loro sono le Bewitched, c'est la vie.

sai, tutto un attimo abbiamo riascoltato con piacere anche questo successo di Anna Oxa. Allora, al 351 678 6611

Buongiorno maestra, buona scuola. Ecco, quindi speriamo che sia una giornata tranquilla e con gli studenti e magari tranquilli, perché poi io mi ricordo quando c'era brutto fuori eravamo tutti molto più agitati, perché non si poteva scendere in giardino a correre durante la ricreazione, bisognava stare lì composti, il tempo non aiuta, quindi eravamo sempre

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra. Ocnoplast.

0: che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

Fombre, siete in compagnia della Fabi in solitaria questa settimana su Radio Gemini con il nostro breakfast. Stanno già arrivando delle richieste, ma vi ricordo che Gemini Box va in onda dalle 9 alle 10. Quello è il momento giusto per soddisfare la vostra voglia di musica. Poi se volete richiedere la canzone già adesso, però rischiate che finisca molto giù. Quindi l'ideale è inviare il messaggio quando ricordiamo il contatto e vi invitiamo proprio ad inviare la vostra richiesta. Tra le altre cose, come vi dicevo poco fa, tra poco giocheremo. Abbiamo una coppia di biglietti per un appuntamento al Gran Teatro Geox imperdibile. Tenete sotto mano il numero 351-678-6611 perché tra poco vi spiego tutto e poi premieremo uno di voi solo quando ve lo dico io. Però intanto c'è Carl Douglas e la sua Kung Fu Fighting. Everybody.

e Chiara con Vamos a bailar esta vida nueva su Radio Gemini. Allora, come vi ho anticipato, oggi abbiamo una coppia di biglietti per un appuntamento secondo me davvero interessante e assolutamente da non perdere, perché al Gran Teatro Geox di Padova questo sabato 10 di ottobre in concerto c'è la straordinaria Amy Stewart, se avete capito bene. Quindi ci sarà la possibilità di ascoltare i suoi grandi successi, la sua voce straordinaria, e noi abbiamo una coppia di biglietti da regalare al più veloce o alla più veloce che al 351 678 6611, mandando un messaggio WhatsApp, scrive Amy il proprio nome e da dove ci scrive. Quindi mi raccomando, scrivete Amy, poi il vostro nome e da dove ci seguite per questa coppia di biglietti per questo sabato 10 di ottobre al Gran Teatro Geox per andare a sentire la straordinaria voce di Amy Stewart. Allora, perché non ascoltare anche noi uno dei suoi grandi successi, Knock on Wood?

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare.

Federico che con la moglie Chiara se ne andrà al concerto di Amy Stewart al Gran Teatro Geox questo sabato. È stato velocissimo e quindi poi documenterai tutto per noi, caro Federico, e ci farai sapere. Per tutti gli altri che hanno partecipato, non preoccupatevi, ci saranno sicuramente altre occasioni per vincere dei biglietti. Noi spesso regaliamo dei biglietti per dei concerti, quindi tenete sempre sotto mano il nostro numero, va bene? Invece il numero che adesso potete utilizzare, sì, questo è il momento per inviare i vostri messaggi per il Gemini Box. Se avete voglia di ascoltare una canzone potete approfittarne per inviare il vostro messaggio WhatsApp al 351 678 6611, con naturalmente la vostra richiesta musicale, la firma importante del vostro messaggio di testo, una nota vocale. Se avete voglia di ascoltare una canzone, questo è il momento giusto per prenotare la vostra selezione musicale. 351 678 6611 è il numero da utilizzare dalle 9 alle 10. Siete voi i protagonisti, fate voi la scaletta di Radio Gemini. Vi aspettiamo. Sister Sledge adesso.

tanto Laura Pausini. No, io passo perché sono una campana, quindi evito, però lei è molto brava. Allora, siamo pronti per fare un saluto anche a Albi, poi faccio un saluto anche a Cristiano, anche a Silvano. Ciao ragazzi, buona giornata anche a voi. Siete su Radio Gemini e dalle 9 alle 10 vi ricordo anche oggi c'è il Gemini Box. Avete voglia di ascoltare una canzone? Volete fare un saluto? Ecco, adesso potete prenotare la vostra selezione musicale al 351-678-6611. Potete inviare il vostro messaggio WhatsApp, mi raccomando, di testo, una nota vocale che ci fa sempre molto piacere. Firmatevi, firmate i messaggi, mi raccomando. Intanto questa l'abbiamo scelta a noi dei Bronski Beat.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 9:01.
4: Spot. Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova in direzione Milano. Si rallenta per traffico tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione, ricordiamo, Milano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico sostenuto tra Marghera e Rotatoria Miranese in direzione Trieste e tra Castellana e Marghera in direzione Padova. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano in direzione Conegliano si registrano code a causa

0: Milano. È tutto, vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: i DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: il Gemini Box con una delle vostre richieste e abbiamo accontentato Andrea da Porto Gruaro. Ciao Andrea, un abbraccio, grazie per averci fatto venire in mente il mare in questa giornata non proprio così soleggiata, e a me già manca, lo so che molti hanno sofferto molto il caldo, però a me già manca. Allora, volevo far sentire anche un messaggio vocale.
1: Buongiorno, sì, buongiorno dalle meravigliose frequenze di Radio Gemini One, da Manuel Havana. Ciao Fabi, buon giovedì, ciao ciao ciao.
0: Ciao Manuel, un abbraccio, buon giovedì anche a te e buon lavoro. Direi che possiamo continuare con le richieste. Allora, siamo pronti per soddisfare la selezione musicale di Katia, che saluto. A seguire andremo anche ad accontentare, vediamo se riesco. Ah, devo fare un saluto anche a Max da Palazzolo. Buona giornata, ciao Max, buona giornata anche a te. Eccoci qua, forse ci sono, sì. Saluto l'amica Elisa di Campo San Piero, anche lei richiede una bella canzone. Quindi sentiremo King, Love and Pride e poi Prince.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno a tutti da Franky dal Comelico, provincia di Belluno. Volevo ascoltare Moving Cruising dei Fantastic Oceans.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabiana, buongiorno. Sono Tiziano e intanto un saluto e un grazie per la compagnia. Avrei anche una richiesta per il Gemini Box, In My Place, di Coldplay.

Mars con Kiss the Rain nel nostro Gemini Box su Radio Gemini, e così abbiamo accontentato anche Silvano che voleva ascoltare questa canzone molto molto bella. Grazie anche per la tua selezione. Abbiamo un nuovo geminiano che stiamo per accontentare. Direttamente da Verona c'è Stefano e questa è la tua canzone. Alza il volume, Stefano, e benvenuto.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design. Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Gemini One, the big one.

per quanto riguarda il Gemini Box di oggi. Domani ritorna, quindi domani ci sarà spazio sicuramente ancora per le vostre richieste. Intanto accontentiamo Cristiano con la sua selezione musicale. A seguire ci sarà anche la richiesta di Igor, che vorrà fare una dedica voleva dedicare la canzone a chi fa la marmellata di giuggiole. Caspita, io le adoravo, ma sono praticamente diventata allergica. Snap, Oops Up e poi Romeo and Juliet.

alla tua richiesta. Allora andiamo via veloci perché siete in tanti e voglio riuscire ad accontentare tutti quelli che si sono prenotati, quindi è arrivato il momento di accontentare anche Michele di Adria. A seguire andremo a soddisfare anche la richiesta di Silvia, quindi in sottofondo già loro i Cock Robin, The Promise You Made, e subito dopo Meraviglioso dei Negramaro.

Ringraziamo Luigino per aver chiesto questa canzone all'interno del Gemini Box, o meglio, mi piacerebbe sentire qualcosa dei Genesis, fate voi, ecco, io ho pescato questa I Can Dance, spero sia andata bene, ciao Luigino. Abbiamo l'ultima richiesta di oggi di Alberta e quindi ci salutiamo perché è arrivato il momento di lasciare spazio alla programmazione di Radio Gemini e tra poco vi ricordo c'è il nostro DJ Sansone, poi tanti successi, tanta buona musica e tanti appuntamenti da non perdere. Domani è venerdì, quindi noi ci risentiamo come sempre per il buongiorno a partire dalle 7. Grazie anche per la compagnia che mi avete fatto oggi, vi aspetto domani, mi raccomando. L'ultimo giorno in solitaria, poi dalla prossima settimana torna anche il check della Fabi. È tutto, vi saluto con Aliens Radiorama, ciao.

0: Sono le 10:02.
1: Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa del traffico intenso tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata sempre per lavori la chiusura dello svincolo d'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Bollettino Deghiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia Padova. Vi ricordo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, per cui per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Spot.
11: Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: Poi stasera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1€.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot. Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Venezia a causa di un veicolo in avaria. Vi informiamo poi che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dello svincolo d'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. L'uscita consigliata è quella di Mirano Dolo, deviazione su Padova Est. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Gemini.
5: Radio Gemini.
1: Spot.
3: Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare rallentamenti con code a causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti sempre per traffico intenso anche tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo poi che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

2 a mezzanotte il weekend ha un altro ritmo. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla nostra redazione. Risulta scorrevole il traffico al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Ricordiamo dunque agli ascoltatori che sulla 4 Brescia-Padova questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre questa notte e domani notte fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di allacciamento fra la 57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste. Questo per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza come uscita consigliata a vostra disposizione Mirano Dolo con deviazione su Padova Est. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te. Con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in DAB Plus.
4: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
5: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

0: sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Germany.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Playing only the best hits.
1: 90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Un decennio di ricordi, un'ora di energia, 90 all'ora su Radio Gemini. L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni d'oggi.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Spot.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche.
9: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatina.

0: start.
1: Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il tip.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per un incidente si viaggia in coda fra Soave, San Bonifacio e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 Venezia-Trieste per segnalare in questo caso rallentamenti dovuti al traffico sostenuto fra San Stino di Livenza e il bivio con la A28 Porto Gruaro Conegliano. Parliamo dunque della 34 Villesse Gorizia. È avvenuto un incidente fra Gradisca e Autoporto di Gorizia sulla carreggiata in direzione Gorizia. Al momento comunque non si registrano disagi alla circolazione. Prima di salutarvi ricordiamo ancora una volta di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto per il momento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Gemini. Gemini. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the beat.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Come mi immagino il Black Friday?
16: Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
19: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. È avvenuto un incidente fra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia con occupazione della corsia di sorpasso. Al momento comunque non si registrano disagi, possiamo segnalare traffico scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Restiamo sulla Brescia-Padova, ricordiamo che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Inoltre a partire dalle 22 di venerdì 9 ottobre fino alle 7 di sabato 10 resterà chiuso lo svincolo in entrata di Padova Ovest in direzione Milano, sempre per lavori. E per lavori sempre sulla Brescia-Padova a partire dalle 21 di venerdì 9 ottobre fino a mezzogiorno di domenica 11 resterà chiuso lo svincolo di uscita proveniente da Milano e lo svincolo di entrata in direzione Venezia dello svincolo di Peschiera. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
18: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
20: Spot. Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Gemini Revolution.
1: For you.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
2: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution. Revolution.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Gemini. Gemini One, the big one.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
3: Gemini Flashback 1990.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini. Dance Machine.

0: e chiudiamo il blocco con Eighth Wonder, I'm Not Scared.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine.
1: Pronti con il secondo blocco. Buon giovedì a tutti amici da Stefano Riva. Questa è la Dance Machine su Radio Gemini. Arriva lei, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, poi Erasure, All Amour e Joe Smooth, Promised Land.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Fallo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Bollettino Deghiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G 57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
14: Gemini
15: Spot.
16: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One,

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine anche in questo giovedì, penultimo appuntamento della settimana e sorpassata già la metà di questo appuntamento. Gran ritorno di Errol Brown e la sua Body Rockin', subito dopo Caria, Let Me Love You For Tonight e Eurythmics, Sex Crime.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: Gemini Dance Machine.
1: Tra le 5 e le 6 il viaggio musicale dedicato agli anni 80 e 90. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine, con me Stefano Riva, ancora ciao a tutti. Prossimi tre brani da ascoltarci: Lynn Marlin, Unforgivable Sinner, poi Falco, Der Kommissar e Lisa Stansfield, All Around the World, brano del 1989 che nasce quasi per caso in studio mentre lavoravano su un altro pezzo. Il giro di basso e il groove erano così forti che decisero di costruirci sopra una nuova canzone e in pochi giorni diventa una hit mondiale, arrivando al numero uno in molti paesi e aprendo a Lisa le porte del mercato americano.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine. Ultimo blocco in arrivo nella Gemini Dance Machine per questo giovedì che sta giungendo al termine. Fergal Sharkey e Good Heart apre l'ultima sequenza non stop. Poi M People, Moving On Up e Fleetwood Mac, Everywhere.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Amici, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Anche per questo giovedì è tutto da Stefano Riva. Appuntamento rinnovato a domani per chiudere la settimana in bellezza. Ciao e buona continuazione su Radio Gemini.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine, ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 5 minuti.
2: Spot.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: tip.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico intenso si viaggia in coda fra San Donà di Piave e Cessalto. Sulla carreggiata in direzione Trieste è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare rallentamenti verso Padova fra la rotatoria Milanese e Venezia, mentre sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code sia fra la rotatoria Milanese e Castellana, sia code fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura, come di consueto, che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot. Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10.

0: Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata.
1: Hit Parade Stories.
2: Mi metto comoda, ma non troppo, perché inizia ufficialmente il nostro Hit Parade Stories. I nostri 60 minuti dedicati alla storia della musica. Quindi ritroveremo da qui alle 19 tante belle hit. Benvenuti dunque da Valentina La Rocca, pronta a raccontarvi anche quello che vedremo

0: Stories.
1: Una serie diventata sicuramente cult è quella di Sandokan. Sandokan che abbiamo amato ovviamente nella versione originale di Kabir Baby, ma che non abbiamo assolutamente disprezzato nella versione con Jeanna Yaman. Anzi ragazzi, visto il successo avuto nella prima stagione, è confermato Sandokan 2. Jeanna Yaman ha confermato che ci sarà, ma non ha nascosto un certo fastidio per i tempi della televisione italiana. L'attore turco, ormai legatissimo al ruolo della tigre della Malesia, ha parlato della seconda stagione e ha lanciato una frecciata abbastanza chiara al sistema produttivo del nostro paese, che secondo

0: costruzione del personaggio, quindi non è il classico impegno da fiction girata in scioltezza, e quindi c'è ancora più attesa per questa seconda stagione. E appena avremo rumors, ovviamente saremo qui a parlarne.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Spot.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Gemini.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini. Hit Parade Story

perché ho delle novità per lei, perché a testa alta 2 si farà. La conferma è arrivata direttamente da Sabrina Ferrilli durante la seconda registrazione di Tu sì che vales. La trama, intitolata provvisoriamente A testa alta il coraggio di una madre, si concentrerà sul rapporto tra la protagonista Virgilia Terzi, appunto Sabrina Ferrilli,

0: Hit Parade Stories.
1: Così, miei cari, siamo ad un passo anche dal salutarci. Qui stiamo ascoltando un sacco di bella musica, io starei qui ad oltranza, e poi ho un sacco di novità da proporvi per quanto riguarda non solo il cinema, come abbiamo iniziato, ma anche la televisione. Del resto, insomma, i palinsesti autunno barra inverno 2026-2027 sono stati presentati e quindi ci sono parecchie novità.

0: Hit Parade Stories.
1: Che sound, che successi. Aspetta che devo salutare Sabrina che ci fa un sacco di bei complimenti. E poi Johnny che compie gli anni, quindi tanti e tanti auguri anche da parte nostra. Un fedele ascoltatore della radio che ci scrive quotidianamente. Bello, bello, mi piace tanto. E allora eccoci qua a parlare anche di Grey's Anatomy, che è stata ufficialmente rinnovata per la 23esima stagione e andrà in onda prossimamente nell'autunno 2026. Tra l'altro la ABC ha annunciato anche un nuovo spin-off prodotto proprio dagli stessi sceneggiatori e produttori di Grey's Anatomy, sempre ambientato in un ospedale rurale del Texas, la cui nascita è prevista per il 2027. E quindi in questo caso aspetteremo novità. Ma c'è una novità, perché per quanto riguarda l'ospedale di Grey's Anatomy, voi lo sapevate

0: veterani e sono state girate tutte le scene esterne e alcuni interni che appunto hanno fatto la storia del medical drama. È tutto dalla Vale, a domani, certo, ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile. Spot.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bra.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Gemini. Spot.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
1: Ocnoplast. Le finestre di design. Gemini.
15: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
16: Buona serata e ben ritrovati sul tratto di A4 di competenza CAV per traffico intenso. Si viaggia in coda verso Trieste fra Padova Est e il bivio con la 57. È sempre il traffico sostenuto a provocare code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste fra la rotatoria Miranese e Castellana e fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno. Ricordiamo inoltre che proprio sulla tangenziale di Mestre questa notte e domani notte fra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso a causa di lavori l'allacciamento fra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Come uscita consigliata è a vostra disposizione Mirano Dollo. Il traffico verrà deviato su Padova Est. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, segnalo code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia e Borgo Roma in direzione Vicenza. A 4 Brescia Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nella notte di oggi, giovedì 8 e domani, venerdì 9 ottobre, sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano-Dolo. Deviazione su Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini. Playing only the best hits. 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
1: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Gemini.
7: Radio Gemini.
0: Gemini One.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.
1: Power Beat, All Time Hits. Ogni sera dalle 20 alle 22 su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Parliamo di cantieri notturni A57 tangenziale di Mestre dalle 21.30 alle 5.30 di questa notte, quindi fino alle 5.30 di domani mattina, e domani 9 ottobre dalle 21.30 fino alle 5.30 di sabato mattina 10 ottobre sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano Dolo con deviazione su Padova Est. A4 Brescia Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina a Peschiera viene chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. A4 Brescia Padova ancora dalle 22 di venerdì 9 ottobre fino alle 7 del mattino di sabato 10 ottobre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano per lavori. Ancora per lavori è sempre sulla A4 Brescia Padova. Dalle 21 di venerdì 9 ottobre alle ore 12 di domenica 11 ottobre verranno chiusi lo svincolo di uscita per chi proviene da Milano e lo svincolo di entrata in direzione Venezia del casello autostradale di Peschiera. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Gemini. Duemila. Da questo momento Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: Double, double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design. Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: non sei in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.
3: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in

e farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Su Radio Gemini.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix. Torna fra spot. Gemini.
1: Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in DAB Plus. Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.

Don't hate people, don't hate life, just peace.

0: Germany.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Radio Gemini One, this is the big one.

0: programmi gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini. Gemini. Gemini One, the big